твой. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somigli a te. Rosa, come un romanzo scritto da una donna che conosce me.

dall'immensità. Rosa, tramonto steso sopra i grattacieli della mia città. Rosa, pensarti un attimo e sentire un gusto di felicità. Rosa,